Oggi è quando sono volte su a portare di una allora che la cavola tutti che io per questa sono come la capua a istra la nisa la cana rata la cana rata la ua a fitti tanto vuoi ci vedi e se fai di fare se vuoi.